0: strozzi di 1 milione di uffalori.
1: E l'odore del mercato.
2: Consistenza del braccio. Viene rosa nel schnitz.

Le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare, per questo ora parliamo piano che non c'è tempo da buttare.